0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le tre. Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
1: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dai, si è accorciato.
1: Sì, si è accorciato.
2: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
5: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle 7. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Di Radio Number One.
2: Mattina d'estate, aria fresca e tanta voglia di divertimento. Noi siamo qui con tutta la musica di Summer One, la colonna sonora della vostra estate su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate.

0: Restate lì, dove siete. Summer One ritorna tra pochissimo con tutte le nostre hit sempre qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Tante estate da vivere con Summer One, una bibita fresca e torniamo sempre qui a Radio Number One.
1: Summer One. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online.

0: dai, non sarete mica stanchi, siete in vacanza, scusate, estate, fa caldo, c'è il mare, la montagna, il lago, non so dove voi siate in questo momento, sicuramente in un posto migliore del nostro dove ci troviamo in questo momento, non è vero? È bellissimo farvi compagnia, questa è Radio Number One, questa è la Summer One, io sono Luchino e non abbiamo ancora finito, state lì.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Musica che cerchi

0: Radio Number One, le 9 e un minuto.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio Number One Notizie.
3: Oltre 600 morti, almeno 2.400 dispersi, si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi i soccorsi, si scavano il fango e con la costante minaccia di nuove ondate. Bufera sui vertici Rai dopo la decisione di rimuovere Ranucci dalla guida di Report. Decisione giusta, esulta il centrodestra mentre le opposizioni vanno all'attacco. La segretaria del PD Schlein.
4: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo e da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
3: Temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre il maltempo imperversa al nord. A Cremona danni, disagi e alcuni feriti per una tromba d'aria. Il Milan batte 2-0 il Venezia nel venerdì che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con il dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
6: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
0: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

0: traffico, state con noi perché la musica qui non ha intenzione di rallentare. Summer One continua tra un attimo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Summer One.
1: E allora vi stiamo stupendo in quest'estate 2026 con la Summer One? Beh, qualcuno dice di sì, qualcuno invece pure, quindi sono tutti d'accordo. Io sono Luchino, questa è Radio Number One, state lì, non ve ne andate perché c'è tanta buona musica ancora, tutta per voi.
0: Summer One.

0: Radio Number One, le 17.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
0: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
0: L'estate di Radio Number One.
4: Mettetevi comodi, al resto ci pensa la musica. Summer One, solo su Radio Number One.
5: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One. Talk about, talk about, talk about.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
0: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One, Summer One Nights.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è

0: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi.